qualche cabuglio si covarrà. Sempre tu codice, dove si foglio, sempre tu lirico, dove si legge, colonne, equivoco, colonne, sinonimo, qualche cabuglio.

questo padrone mio. Giovin, giocondo, si può sente, bello, sonnecchiando mi dice: Fai!

sempre meglio. Dice tanto presto, becca vicino al fuoco, aspetti.

cari amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorrere potremo ad ogni evento.

volto e tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolito.

Se il padron se n'avvenisse mai, nascerebbero al certo dei gran guai.

0: vediamo farà.
1: Ma per mia vita!
2: A te! Vedrete fra poco svuotare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, vedere il tuo voglio, se avessi dormire e cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli amori, concedo, ma si stupi, ma non ti muori.
2: Lo stegno, ma c'è!
0: Guardate che viene!
2: Quel fiume di sangue, vediamo, vedrai!
0: Ui, beh, ci sono guai!
2: Orecchi di...

innocente, alza la stravi pelle. Da ogni fibra già sen fu con le forze.